occhi cachi di caffè. Acabavo cansato medo. Meglio occhi cachi di caffè. Cafuné, cafuné, cafuné.